andarla in a buttare, mamma re mia, Iana, mi ci lambudisbi, ma come mangio bale, cardo ci

ba ci peter bur njay na ca bakel ma dembal sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ngi ci mer ci mer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala bu ngi lamba.

di joy xala yeumat lamine jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.